0: 12 ura.
1: Si cadeva il mio chico, nel sonno è il mio chico.
2: Dai dai, Igo. Airplay Venus. Tu dico tu sei fine nasahtivo. Prico Salomon applicazie. In Radio Salomon Picassi.
3: Slišen in poslušan.